0: The Baldacchino is the centerpiece of the Basilica. It rises above the tomb of St. Peter and the papal altar. It really is one of the most sacred places in all of Christendom.
1: The Baldacchino is absolutely dynamic. The swirling, spiraling columns going up are massive, and it's all about movement to show God's majesty and his glory.
2: Mai nessuno aveva usato qualcosa del genere.
3: Interessa bronzo, l'oro, il legno, legno dipinto, legno dorato, diversi tipi di doratura.
2: 63 tonnellate, una dimensione simile a un palazzo di 10 piani.
4: The most important project of the time.
5: Legati al fondamento della nostra fede.

0: diverse squadre di restauratori di altissimo livello che lavorano costantemente dalla mattina alla sera al restauro del baldacchino.
1: Some days we are 15, 17 people working all together on the baldacchino.
2: È quella che in gergo si dice un'opera polimatevica, no? Di tante materie, e quindi presuppone professionalità diverse.
1: We have to remove these sticky materials and preserve as much we can the original patina.
3: Rendere di nuovo visibile il più possibile la bellezza di questa opera nei suoi colori, anche nei suoi materiali evidenziati nel loro originario stato.
1: There are probably more than 100 bees on the monuments.
4: Tutte queste api dipinte minuziosamente, i divertimenti che ci sono stati. Sulla nostra colonna, all'altezza del capitello, c'è un grillo.
5: It was an extraordinary experience to climb the scaffolding and be on top of the baldacchino and to be with the artisans and to see the great care that they bring to their work of restoring this magnificent work of art.
6: It's a wonderful, wonderful project, one of the many that the Knights of Columbus are supporting.
3: Cavalieri di Colombo sono ormai da tanti anni dei partner nella conservazione e anche nella promozione, nella valorizzazione della Basilica.
2: Questa collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e i Cavalieri di Colombo, una collaborazione che è sempre stata molto viva. La nuova cappella dei Santi Patroni d'Europa, facciata della Basilica di San Pietro, dell'Atrio e della Porta Santa, crocifisso ligneo di San Pietro, la Cappella Polacca con la Madonna di Częstochowa.
0: Ma ne sono state fatte più di 20 di restauri, ognuno molto importante e ognuno molto particolare.
2: Cioè, ci accompagnano in questa avventura di conservazione per restituire alle generazioni future questa bellezza.
0: Rinnovando queste opere d'arte si aiuta a rinnovare la fede dei pellegrini che vengono a visitarle.
1: The final approach will be fantastic. The gold is shining again. At the end will be shocking.
6: It will be an incredible and beautiful and wonderful shock for everybody.
3: Possano essere attratti anche dalla bellezza, dallo splendore di quest'opera e così lasciarsi in fin dei conti richiamare o lasciar che si risvegli nel cuore quel desiderio di assoluto, di infinito.
2: Restaurare un'opera d'arte e fede con un grande significato simbolico, come dire, vivifica la fede stessa, cioè la rende più viva, aiuta il fedele e invita il fedele alla preghiera, ad accostarsi alla tomba di San Pietro e al Nostro Signore con un rinnovato spirito.
5: It's a great honor for us to be part of the Jubilee Year 2025. The great Jubilee Year of Hope. It is our hope that millions of pilgrims will see the restored baldacchino and they will be inspired and their faith will be renewed.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the whole church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: ininterrotta,
1: as an unbroken chain of prayer which has entrusted
0: della Vergine
1: to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those peoples
0: dalla guerra,
1: suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: may divine wisdom enlighten the consciences of those in authority
0: verso
1: and guide
0: la
1: their decisions toward the sincere pursuit
0: pace giusta
1: of a just
0: e duratura
1: and lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: today,
0: 25ª
1: in Italy, we celebrate the 25th day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of them.
0: Ringrazio,
1: I thank
0: e incoraggio
1: them, and
0: tutti
1: I encourage
0: coloro
1: them,
0: che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet
0: venuti
1: all
0: oggi
1: of you
0: in
1: who have
0: San
1: come
0: Pietro,
1: here to St. Peter Square,
0: e
1: both Romans and pilgrims.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Cameroon.
1: In particular, the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
0: Come pure al coro parrocchiale di Donaeska Lusna in Slovakia.
1: The parish choir from Slovakia.
0: Saluto i polacchi qui
1: I greet
0: presenti.
1: Also the Polish people present.
0: E anche I partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekary, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale.
1: As the mother of social justice.
0: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
1: I greet the group of Pini Rivoli.
0: I ragazzi di San Zeno Naviglio.
1: The young people from San Zeno Rivoli.
0: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: And a group of students who have come from Italy.
0: Auguro a tutti
1: I wish all
0: buona
1: of you
0: domenica.
1: A blessed and happy Sunday.

0: Il Santo Padre, da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: And now we will listen to the gospel.
0: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.

0: da frente deles. Palavra da salvação.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. ولما قربوا من القرية التي يقصدانها تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد فألحى عليه قالا أمكث معنا فقد حان المساء ومال النهار فدخل ليمكث معهما ولما جلس معهما للطعام أخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما كلام الرب.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.
3: Now the Pope is about to start the catechesis.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
3: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
4: Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo, il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario,
3: in logic, however,
4: la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci alle

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: General audience, the Pope will bless us and we will sing our Father in Latin.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend a warm welcome to the Italian speaking pilgrims.
2: In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù.
1: The daughters of the Sacred Heart of Jesus.
2: I membri della famiglia Monfortana e le suore di Nostro Signore del Cenacolo.
1: The sisters of Our Lady of
2: un segno di speranza
1: encouraging
2: per quanti
1: them to
2: sono
1: be a sign of hope
2: di Dio,
1: for all
2: della
1: who
2: sua verità,
1: for God, for
2: e della
1: His truth
2: sua pace.
1: And for His peace.
2: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
1: O,
2: secondo la più nota formulazione latina, la solennità del
1: Corpus Domini.
2: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi. Espressione della pietà eucaristica popolare sono le processioni con il Santissimo Sacramento che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito, incoraggio a mantenere viva

0: questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. A tutti la mia benedizione.
1: My blessings to you all.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the Holy Church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: catena ininterrotta,
1: as an unbroken chain of prayer, which has entrusted
0: della
1: to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those peoples
0: dalla guerra,
1: suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: may divine wisdom enlighten the consciences of those
0: in authority
1: and guide their decisions toward the sincere pursuit of a just and lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: Today, 25esima Italy, we celebrate the 25th
0: sollievo.
1: Day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of
0: Ringrazio,
1: them. I thank them,
0: and I encourage them, che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet all of you who have
0: San
1: come
0: Pietro,
1: here to St. Peter's Square, both Romans and pilgrims.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Cameroon.
1: In the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
0: Come pure al coro parrocchiale di Donaeska Lusna in Slovakia.
1: The parish choir from Slovakia.
0: Saluto i polacchi qui
1: I greet also the Polish people present.
0: E anche I partecipanti al grande
1: also
0: pellegrinaggio
1: the great pilgrimage
0: al santuario di
1: to
0: Piekari,
1: the shrine
0: dove
1: of Piekari,
0: Maria è venerata
1: Poland, where
0: come
1: Mary
0: madre
1: is venerated
0: della giustizia sociale.
1: As the mother of social justice.
0: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
1: I greet the group of Pini Rivoli.
0: I ragazzi di San Zeno Naviglio.
1: These young people from San Zeno Rivoli.
0: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: And a group of students who have come from Italy.
0: Auguro a tutti
1: I wish all
0: buona
1: of you
0: domenica.
1: A blessed and happy Sunday.